0: abbassa il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: Duemilasedici.

0: Sapore di sale.
1: ...1965...

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store e portaci al mare con te.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: る。
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
2: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio vi ha

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: ...1979...

0: Sapore di sale.
1: ...1984...

0: diffusione fluorica. Ora esatta.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su Radio Diffusione.

e che cela il dolore che porti nel tuo sorriso. Tra macerie di sogni sconfitti avrò sempre il coraggio di dirti ti amo.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: alza il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: Millenovecentonovantuno.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Porta Radiodiffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it.
3: Mi depp on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: attento che si muore.
1: Radio diffusione follonica, la web radio che accende la città.
2: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, metterete la vita di coppia al centro di tutto, dedicando tutte le vostre attenzioni a chi avete accanto. Attenzione però a non dimenticarvi anche delle amicizie. Si potrebbe creare una situazione spiacevole. Toro, lasciatevi alle spalle ciò che è stato e apritevi a un capitolo tutto nuovo. Avete dentro di voi la forza necessaria per ricominciare, anche se finora l'avete trattenuta. Non aspettate oltre, è il momento di mettervi in gioco. Gemelli, smettete di sottovalutarvi. Il vostro valore non dipende dagli errori, ma da come li superate. In queste ore i legami affettivi, soprattutto quelli di coppia o tra genitori e figli, si dimostreranno forti e indissolubili. Cancro, sebbene desideriate concedervi un po' di riposo, il via vai quotidiano vi terrà occupati sia a casa che al lavoro. Sono previste entrate economiche che vi aiuteranno a sistemare alcune questioni lasciate in sospeso. Leone, parole da dire e viaggi da fare. Non aspettate l'occasione giusta, createla voi con quello che avete adesso. Questa giornata può rivelarsi molto produttiva. Vergine, approfittate del momento per pianificare le vacanze che sognate da tempo. Avete bisogno di una pausa per ricaricare mente e corpo. I cuori solitari sono più concentrati sul lavoro piuttosto che sull'amore. Bilancia, una battuta d'arresto non è una sconfitta se la si trasforma in occasione di crescita. La chiave sarà affrontare la giornata con spirito positivo e voglia di imparare qualcosa di nuovo. Scorpione, sentite il bisogno di migliorare voi stessi e voi stesse, e anche se vi manca un po' il contatto sociale, la paura di sbagliare vi frena. Abbiate il coraggio di muovere i primi passi, il resto verrà da sé. Sagittario, vi sentite pronti a reclamare ciò che vi spetta e avete le energie giuste per farlo. Le prossime settimane saranno ricche di gratificazioni personali e lavorative. Capricorno, l'amore di coppia sarà particolarmente solido oggi, mentre eventuali problemi economici, emotivi o professionali inizieranno finalmente a dissolversi. La vostra capacità di non arrendervi farà la differenza. Acquario, nuove energie e buone notizie. Dopo alcune settimane faticose, finalmente torna un po' di serenità. Questa giornata sarà più leggera, forse grazie a meno impegni o a un contesto più rilassato. Pesci, la vostra mente sarà lucida e dinamica, pronta ad esplorare nuove strade, anche sul piano sentimentale. Vi sentirete di nuovo voi stesse e voi stessi, e con un sorriso in più tutto diventerà più semplice. Oggi vi saluto con le parole di Jean-Paul Sartre. La vita non ha senso a priori. Prima che voi la viviate, la vita di per sé non è nulla. Sta a voi darle un senso. E il valore non è altro che il senso che scegliete. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia qui.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: perdonami, scusa ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
1: Perdonami, se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille sguardi

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: 2003.

0: non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica, il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
1: Il viaggio nel tempo più dense della radio. Vi

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, metterete la vita di coppia al centro di tutto, dedicando tutte le vostre attenzioni a chi avete accanto. Attenzione però a non dimenticarvi anche delle amicizie. Si potrebbe creare una situazione spiacevole. Toro, lasciatevi alle spalle ciò che è stato e apritevi a un capitolo tutto nuovo. Avete dentro di voi la forza necessaria per ricominciare, anche se finora l'avete trattenuta. Non aspettate oltre, è il momento di mettervi in gioco. Gemelli, smettete di sottovalutarvi. Il vostro valore non dipende dagli errori, ma da come li superate. In queste ore i legami affettivi, soprattutto quelli di coppia o tra genitori e figli, si dimostreranno forti e indissolubili. Cancro, sebbene desideriate concedervi un po' di riposo, il via vai quotidiano vi terrà occupati sia a casa che al lavoro. Sono previste entrate economiche che vi aiuteranno a sistemare alcune questioni lasciate in sospeso. Leone, parole da dire e viaggi da fare. Non aspettate l'occasione giusta, createla voi con quello che avete adesso. Questa giornata può rivelarsi molto produttiva. Vergine, approfittate del momento per pianificare le vacanze che sognate da tempo. Avete bisogno di una pausa per ricaricare mente e corpo. I cuori solitari sono più concentrati sul lavoro piuttosto che sull'amore. Bilancia, una battuta d'arresto non è una sconfitta se la si trasforma in occasione di crescita. La chiave sarà affrontare la giornata con spirito positivo e voglia di imparare qualcosa di nuovo. Scorpione, sentite il bisogno di migliorare voi stessi e voi stesse, e anche se vi manca un po' il contatto sociale, la paura di sbagliare vi frena. Abbiate il coraggio di muovere i primi passi, il resto verrà da sé. Sagittario, vi sentite pronti a reclamare ciò che vi spetta e avete le energie giuste per farlo. Le prossime settimane saranno ricche di gratificazioni personali e lavorative. Capricorno, l'amore di coppia sarà particolarmente solido oggi, mentre eventuali problemi economici, emotivi o professionali inizieranno finalmente a dissolversi. La vostra capacità di non arrendervi farà la differenza. Acquario, nuove energie e buone notizie. Dopo alcune settimane faticose, finalmente torna un po' di serenità. Questa giornata sarà più leggera, forse grazie a meno impegni o a un contesto più rilassato. Pesci, la vostra mente sarà lucida e dinamica, pronta ad esplorare nuove strade, anche sul piano sentimentale. Vi sentirete di nuovo voi stesse e voi stessi, e con un sorriso in più tutto diventerà più semplice. Oggi vi saluto con le parole di Jean-Paul Sartre. La vita non ha senso a priori. Prima che voi la viviate, la vita di per sé non è nulla. Sta a voi darle un senso. E il valore non è altro che il senso che scegliete. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Metti la crema, indossa il costume. Radio diffusione follonica a tutto volume.
3: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radiodiffusione follonica, ma che energia!

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Teheran richiude lo stretto di Hormuz e colpisce una porta container cipriota che tentava di attraversarlo, danneggiandola gravemente. Washington risponde con una terza ondata di attacchi contro l'Iran. Le autorità di Emirati Arabi Uniti, Bahrain e Qatar segnalano di essere sotto attacco. Intanto la guida suprema Khamenei giura vendetta per la morte del padre. Il quotidiano Amshari inserisce anche Giorgia Meloni tra i responsabili, pubblicando una foto della premier in tenuta arancione assieme alle immagini di Trump e Netanyahu con un bersaglio in fronte. Ritrovato il corpo dell'uomo dell'Azerbaigian che ieri pomeriggio si è tuffato con la famiglia nelle acque del fiume Tagliamento a Udine senza più riemergere. Le ricerche erano state avviate subito dopo che la moglie e le due bambine erano state salvate dai vigili del fuoco. Allerta meteo oggi, due le città da bollino rosso con quelle in arancione che salgono a 6, solo due quelle in verde, le altre tutte in giallo. Ed è emergenza incendi in particolare in Piemonte e Sardegna. Allerta maltempo gialla oggi in Trentino. Il calcio, l'Argentina piega ai supplementari la Svizzera e si regala una super sfida in semifinale contro l'Inghilterra, vincente per 2-1 sulla Norvegia. L'altra semifinale sarà tra Francia, vincente 2-0 contro il Marocco, e Spagna, che ha battuto il Belgio 2-1. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo in prevalenza soleggiato con residui fenomeni al mattino in Romagna. Nel pomeriggio si potranno sviluppare locali acquazzoni o temporali sui rilievi. Temperature in lieve rialzo con massime stimate tra 30 e 35 gradi. Al centro, condizioni di prevalente stabilità e cielo sereno o poco nuvoloso. Permane tuttavia il rischio di isolati rovesci o temporali pomeridiani lungo l'Appennino e le aree interne adriatiche. Massime in lieve calo sul versante orientale, comunque previste tra 30 e 35 gradi. Al sud e sulle isole, giornata stabile e ampiamente soleggiata. Possibile sviluppo di locali acquazzoni o temporali pomeridiani in Appennino e in forma isolata su Salento e Meta Pontino. Le temperature massime rimarranno elevate e stabili, oscillando tra i 32 e i 37 gradi.

0: Diffusione folklorica, ora esatta.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: scende la città.
1: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
3: Avevamo parlato due volte,

0: ciao.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
3: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1967. Perché?

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, metterete la vita di coppia al centro di tutto, dedicando tutte le vostre attenzioni a chi avete accanto. Attenzione però a non dimenticarvi anche delle amicizie. Si potrebbe creare una situazione spiacevole. Toro, lasciatevi alle spalle ciò che è stato e apritevi a un capitolo tutto nuovo. Avete dentro di voi la forza necessaria per ricominciare, anche se finora l'avete trattenuta. Non aspettate oltre, è il momento di mettervi in gioco. Gemelli, smettete di sottovalutarvi. Il vostro valore non dipende dagli errori, ma da come li superate. In queste ore i legami affettivi, soprattutto quelli di coppia o tra genitori e figli, si dimostreranno forti e indissolubili. Cancro, sebbene desideriate concedervi un po' di riposo, il via vai quotidiano vi terrà occupati sia a casa che al lavoro. Sono previste entrate economiche che vi aiuteranno a sistemare alcune questioni lasciate in sospeso. Leone, parole da dire e viaggi da fare. Non aspettate l'occasione giusta, createla voi con quello che avete adesso. Questa giornata può rivelarsi molto produttiva. Vergine, approfittate del momento per pianificare le vacanze che sognate da tempo. Avete bisogno di una pausa per ricaricare mente e corpo. I cuori solitari sono più concentrati sul lavoro piuttosto che sull'amore. Bilancia, una battuta d'arresto non è una sconfitta se la si trasforma in occasione di crescita. La chiave sarà affrontare la giornata con spirito positivo e voglia di imparare qualcosa di nuovo. Scorpione, sentite il bisogno di migliorare voi stessi e voi stesse, e anche se vi manca un po' il contatto sociale, la paura di sbagliare vi frena. Abbiate il coraggio di muovere i primi passi, il resto verrà da sé. Sagittario, vi sentite pronti a reclamare ciò che vi spetta e avete le energie giuste per farlo. Le prossime settimane saranno ricche di gratificazioni personali e lavorative. Capricorno, l'amore di coppia sarà particolarmente solido oggi, mentre eventuali problemi economici, emotivi o professionali inizieranno finalmente a dissolversi. La vostra capacità di non arrendervi farà la differenza. Acquario, nuove energie e buone notizie. Dopo alcune settimane faticose, finalmente torna un po' di serenità. Questa giornata sarà più leggera, forse grazie a meno impegni o a un contesto più rilassato. Pesci, la vostra mente sarà lucida e dinamica, pronta ad esplorare nuove strade, anche sul piano sentimentale. Vi sentirete di nuovo voi stesse e voi stessi, e con un sorriso in più tutto diventerà più semplice. Oggi vi saluto con le parole di Jean-Paul Sartre. La vita non ha senso a priori. Prima che voi la viviate, la vita di per sé non è nulla. Sta a voi darle un senso. E il valore non è altro che il senso che scegliete. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. In apertura subito in Medio Oriente, Stretto di Hormuz di nuovo chiuso, colpita una seconda nave e il principale negoziatore iraniano Ghalibaf avverte l'era degli accordi unilaterali è finita. L'Iran ha fatto una scelta sbagliata, ne pagherà le conseguenze, la replica del capo del Pentagono americano Exet. Due persone sono morte ed altre sei sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Toronto in Canada durante un festival di salsa. Le forze dell'ordine hanno messo in sicurezza l'area, ma il sospettato è ancora in fuga. A Milano, un 41enne italiano è stato trovato morto nel suo appartamento completamente a soqquadro, con diverse ferite da taglio all'addome. Il cadavere di Alessio Borrello è stato rinvenuto dai vigili del fuoco a Corsico, nell'Interland milanese, allertati dai vicini. La Commissione europea ha deciso di non perdonare la Biennale di Venezia per il caso del padiglione russo e ha raccomandato ufficialmente all'Agenzia europea per la cultura e l'educazione di stoppare i finanziamenti da 2 milioni destinati alla fondazione, nonostante la posizione del governo italiano fosse in linea con quella di Bruxelles. Siamo al calcio, l'Argentina piega ai supplementari la Svizzera e si regala una super sfida in semifinale contro l'Inghilterra, vincente 2-1 sulla Norvegia. L'altra semifinale sarà tra la Francia, che ha battuto 2-0 il Marocco, e la Spagna, che ha battuto il Belgio con il punteggio di 2-1. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla Fipilì, dove in direzione mare si segnalano code per viabilità esterna che non riceve tra Darsena Toscana Est e Livorno. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria al chilometro 266 tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per i cantieri notturni, in A1 domani notte in orario 22:05 sarà chiuso il tratto tra Incisa Reggello e Valdarno in direzione Roma. Sempre domani in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Barberino di Mugello in entrata in direzione Bologna. A Firenze, per lavori di illuminazione pubblica, fino al 25 luglio chiusa via di Capornia all'altezza dei civici 15-32. Ed è tutto, buon viaggio.
3: Radio diffusione fullonica, la radio che accende la città.
4: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene.
15: Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
17: Dal regista Christopher Nolan.
18: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
17: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
19: Andiamo!
17: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21. Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
0: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
1: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
0: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Avete ascoltato Sapore di sale.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
2: Guarda come dondolo, guarda come dondolo con il fis.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Italia.
1: RDF Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, stretto di Hormuz di nuovo chiuso, colpita una seconda nave e il principale negoziatore iraniano Ghalibaf avverte: l'era degli accordi unilaterali è finita. L'Iran ha fatto una scelta sbagliata, ora ne pagherà le conseguenze. La replica del capo del Pentagono, Exet. Conflitto russo-ucraino, gli attacchi notturni con droni russi su Kharkiv e Dnipro hanno causato danni ad infrastrutture civili, incendi e feriti, mentre gli attacchi sempre di Mosca, condotti però nelle ore precedenti al raid notturno, hanno causato almeno 8 morti in Ucraina. L'Italia parteciperà con una rappresentanza politica alla summit sul cosiddetto terrorismo russo organizzato a Washington dal segretario di Stato americano Rubio. A quanto si apprende, il governo sta lavorando per essere presente con un sottosegretario. La cronaca: un giovane di 21 anni è morto ed altre due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla tangenziale di Andria in direzione Corato, in Puglia. Dei due feriti, la più grave è una trentenne trasportata in codice rosso in ospedale. 3 le auto coinvolte. Siamo allo sport, il tennis. A Wimbledon è il giorno della difesa del titolo per Jannik Sinner contro il tedesco Alexander Zverev alle 17. Ad aprire il programma sul center court di oggi sarà la finale di doppio femminile prevista dalle 14 ora italiana. Ed è tutto, a più tardi.
3: Il meteo.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo in prevalenza soleggiato con residui fenomeni al mattino in Romagna. Nel pomeriggio si potranno sviluppare locali acquazzoni o temporali sui rilievi. Temperature in lieve rialzo con massime stimate tra 30 e 35 gradi. Al centro, condizioni di prevalente stabilità e cielo sereno o poco nuvoloso. Permane tuttavia il rischio di isolati rovesci o temporali pomeridiani lungo l'Appennino e le aree interne adriatiche. Massime in lieve calo sul versante orientale, comunque previste tra 30 e 35 gradi. Al sud e sulle isole, giornata stabile e ampiamente soleggiata. Possibile sviluppo di locali acquazzoni o temporali pomeridiani in Appennino e in forma isolata su Salento e Meta Pontino. Le temperature massime rimarranno elevate e stabili, oscillando tra i 32 e i 37 gradi.
1: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
4: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica. Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
4: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Lungo, buona giornata, buona domenica, tutta mattina che torna anche oggi domenica 12 luglio con questo caldo maledetto che ci accompagna. Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno a tutti voi da parte di Stefano Vannini. Buongiorno. Ma è caldo davvero?
0: Buongiorno, ma abbastanza, ma soprattutto...
1: Io direi...
0: Cos'è?
1: Non lo so.
0: Era lì, va. Dicevi?
1: Sì, io direi di fare gli auguri a chi compie gli anni quest'oggi.
0: Eccolo. Abbiamo cercato qualcosa. È arrivato. Tanti auguri,
1: no,
0: Stefano.
1: Grazie.
0: Maggiorenne, finalmente. Beh,
1: sì,
0: ora,
1: sì.
0: Patente, motorino.
1: Sono insieme con lui, commosso.
0: Tanti auguri. Oggi sì. Festeggiamo insieme in diretta.
1: Grazie.
0: Bene, ci siamo. Allora, il Beberde lo mandiamo in archivio. Allora, giornata in piena, calda.
1: Mamma mia.
0: Sei arrivato di corsa, trafelato, sudato.
1: Sì. No, c'è di buono che io non sudo.
0: Oggi hai sudato.
1: No, io verso direttamente.
0: Ah, proprio tu.
1: Verso.
0: Vabbè, oggi ci sta, quindi auguriamo a tutti quelli che ci ascoltano dalla spiaggia, dal mare, dalla macchina, ovunque sono.
1: Dal lavoro.
0: C'è anche chi è al lavoro, ricordiamoci chi è al lavoro, ricordiamoci chi magari ci ascolta da casa, dalle corsie di ospedale, da...
1: Purtroppo sì.
0: Ovunque, perché la radio fa compagnia anche in questo.
1: Ovunque voi siate, un abbraccio da parte nostra.
0: Allora, le coordinate per mettersi in contatto con noi sono sempre le solite, i whatsappini, i messaggini al 328 086 9040 per le canzoni dei ricordi più belli, per le richieste, qualsiasi notizia, iniziativa che vogliate comunicarci, siamo qua fino alle 12:30.

0: 10:16, Giovanotti e Alfa sulla mattinata di Radio Diffusione Follonica. Alfa, sempre una bella canzoncina estiva riesce a fare, lo
1: scorso sì
0: anno.
1: Ma anche Giovanotti dal Gimme 5 è cresciuto tantissimo, sì, fa sì. Dei brani ottimi, belli, interessanti.
0: Lo scorso anno per Alfa la featuring con Manu Chao, quest'anno con Giovanotti, quindi anche
1: sì, sì, sì. Collaborazioni. Queste collaborazioni che funzionano,
0: sì sì, di alto
1: un po' come la nostra,
0: più o meno.
1: Speriamo.
0: Collaborazioni di alto livello. Per proseguire nella mattinata in musica, 328-086-9040 è il numero per mettersi in contatto con noi. Fra un qualche minuto abbiamo la rubrica del cinema, quindi le news, le uscite cinematografiche. Ci arriviamo con Sophie Ellie Bextor, Murder on the Dance Floor. Siamo andati un po' indietro nel tempo, ma comunque una bella canzone.
1: Let's go.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: 10:25 su RDF, Bruno Mars, un altro che sta sfornando una canzone al giorno, più o meno, nell'ultimo disco. Anche queste tutte molto, molto belle, molto
1: sì, certo, orecchiabili, passabili, orecchiabili.
0: Molto di successo. Hai visto un po' di mondiale? Ormai siamo quasi in fondo.
1: Beh, dai. Sì, ieri sera ho visto l'Inghilterra contro la
0: Norvegia. Io tifavo barra speravo Norvegia, però,
1: anch'io.
0: Però alla fine
1: anch'io. Non ho capito perché nel secondo tempo supplementare ha levato
0: Holland.
1: Sì, perché?
0: Io dormivo a quell'ora. Ero okay, crollato. Ero crollato. Poi invece okay. L'Argentina ha vinto ai supplementari con la Svizzera, quindi Spagna. Quindi Spagna, Francia, Argentina e Inghilterra. Beh, insomma, la nobiltà del calcio. Dai.
1: Beh, sì, effettivamente sì.
0: E invece questa Fiorentina ti piace?
1: Dai. Su. Beh, da vedere all'opera, non ho tante fiducia su Grosso, sinceramente.
0: Vabbè, dai, su.
1: Su Paratici sì. Perché effettivamente sta facendo un buon lavoro, lui ha detto a lungo andare.
0: Sì, certo.
1: Quindi sarà comunque da amalgamare. Ecco, il punto interrogativo secondo me è l'allenatore Grosso che...
0: Allora, l'anno scorso eravamo tutti esaltati per Pioli, per...
1: Sì.
0: Quindi io a questo punto parlo solo a fine campionato, perché tanto con come si parla si sbaglia, però dai, un po' di
1: una cosa che ci accomuna infatti è che siamo entrambi tifosi.
0: Quindi mai una gioia, mai una gioia.
1: Simpatizzati per la Fiorentina.
0: Mai una gioia.
1: Ho letto prima la notizia. A proposito di Firenze, sulla Fipi lì,
0: sì, che è successo?
1: Hanno tolto la patente a un lupo.
0: Perché?
1: Ha fatto l'inversione. Au!
0: Mamma. Dobbiamo arrivare a mezzogiorno e mezzo, Stefano, quindi regolati. C'è tanta roba di sport, anche oggi c'è le moto, con Marquez che ieri ha vinto la sprint e oggi correrà dalla pole position il Gran Premio lungo. Insomma, c'è
1: stasera in Piazza del Popolo c'è la cover dei Dire Straits.
0: Lo ricordiamo più tardi, andiamo a ricordare tutti gli appuntamenti e la direzione intanto ce la danno gli 883. Al termine il primo appuntamento con Sapore di Sale, le più belle canzoni estive degli anni passati in programmazione su RDF.
1: Andiamo!

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1966.
4: Perché tu

0: 10:38 Maracaibo con Luco Lombo, era la seconda selezione del sapore di sale di questa mattina. Il primo appuntamento, ce ne sarà un altro più tardi, sono le canzoni, i tormentoni estivi del passato,
1: sì.
0: Che la nostra programmazione ha rimesso in rotazione ogni ora la mattina. Dicevamo degli appuntamenti della giornata. Allora, accanto a noi, se sentite qualche rumore, qualcosa che cade ogni tanto, è in allestimento la mostra di Rita Brucalassi, che aprirà oggi pomeriggio alle 17:30 al Casello Idraulico, una pittrice follonichese che festeggia i suoi anni di attività con questa personale che sarà in esposizione per tutta la settimana fino a sabato prossimo il pomeriggio. Quindi in via Roma, se passate al Casello, affacciatevi, perché sono...
1: Beh, magari non alle 17, però dopo il mare, passate di qui, passate da via Roma, fateci un salto perché è estremamente, estremamente interessante, sì, da vedere.
0: Sono tutte iniziative che riguardano spesso pittori o espositori locali e vanno sostenuti, e Rita è anche brava, tra l'altro. Quindi merita, e passate a trovarla. Mentre invece stasera dicevamo
1: Dire Straits, la cover dei Dire Straits in Piazza al Mare, lì davanti, esatto, a Piccolo Mondo.
0: Esatto, Dire Straits Reload si chiama la band, è all'interno del cartellone proposto dalla Proloco di Follonica. Onde sonore, sono una serie di concerti che sono itineranti per Follonica, quasi tutti sono sul palco di Piazza al Mare, però c'è qualcosa anche a Cassarello, qualcosa anche a Prato Ranieri, quindi
1: giustamente,
0: esatto,
1: deve essere qualcosa di itinerante.
0: Si allarga molto l'iniziativa, già al secondo anno dopo l'esperienza positiva del 2025, quindi dalle 21:30 fino alle 23:59, non di più mi raccomando, perché altrimenti poi arriva,
1: sì, perché sennò poi c'è sempre qualcuno ma possibile, questa musica non si può dormire, non si può riposare,
0: dovremmo aprire un'altra pagina che è meglio non aprire. Quindi 12 luglio dalle ore 21:30 alle 23:59 la cover band dei Dire Straits Reload in Piazza a Mare, il concerto all'interno gratuito della rassegna Onde Sonore. 10:40, fra poco arriva l'oroscopo. Prima dell'oroscopo arriva Dua Lipa, Houdini dal 2023.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, metterete la vita di coppia al centro di tutto, dedicando tutte le vostre attenzioni a chi avete accanto. Attenzione però a non dimenticarvi anche delle amicizie. Si potrebbe creare una situazione spiacevole. Toro, lasciatevi alle spalle ciò che è stato e apritevi a un capitolo tutto nuovo. Avete dentro di voi la forza necessaria per ricominciare, anche se finora l'avete trattenuta. Non aspettate oltre, è il momento di mettervi in gioco. Gemelli, smettete di sottovalutarvi. Il vostro valore non dipende dagli errori, ma da come li superate. In queste ore i legami affettivi, soprattutto quelli di coppia o tra genitori e figli, si dimostreranno forti e indissolubili. Cancro, sebbene desideriate concedervi un po' di riposo, il via vai quotidiano vi terrà occupati sia a casa che al lavoro. Sono previste entrate economiche che vi aiuteranno a sistemare alcune questioni lasciate in sospeso. Leone, parole da dire e viaggi da fare. Non aspettate l'occasione giusta, createla voi con quello che avete adesso. Questa giornata può rivelarsi molto produttiva. Vergine, approfittate del momento per pianificare le vacanze che sognate da tempo. Avete bisogno di una pausa per ricaricare mente e corpo. I cuori solitari sono più concentrati sul lavoro piuttosto che sull'amore. Bilancia, una battuta d'arresto non è una sconfitta se la si trasforma in occasione di crescita. La chiave sarà affrontare la giornata con spirito positivo e voglia di imparare qualcosa di nuovo. Scorpione, sentite il bisogno di migliorare voi stessi e voi stesse, e anche se vi manca un po' il contatto sociale, la paura di sbagliare vi frena. Abbiate il coraggio di muovere i primi passi, il resto verrà da sé. Sagittario, vi sentite pronti a reclamare ciò che vi spetta e avete le energie giuste per farlo. Le prossime settimane saranno ricche di gratificazioni personali e lavorative. Capricorno, l'amore di coppia sarà particolarmente solido oggi, mentre eventuali problemi economici, emotivi o professionali inizieranno finalmente a dissolversi. La vostra capacità di non arrendervi farà la differenza. Acquario, nuove energie e buone notizie. Dopo alcune settimane faticose, finalmente torna un po' di serenità. Questa giornata sarà più leggera, forse grazie a meno impegni o a un contesto più rilassato. Pesci, la vostra mente sarà lucida e dinamica, pronta ad esplorare nuove strade, anche sul piano sentimentale. Vi sentirete di nuovo voi stesse e voi stessi, e con un sorriso in più tutto diventerà più semplice. Oggi vi saluto con le parole di Jean-Paul Sartre. La vita non ha senso a priori. Prima che voi la viviate, la vita di per sé non è nulla. Sta a voi darle un senso. E il valore non è altro che il senso che scegliete. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Metti la crema, indossa il costume. Radio diffusione follonica, tutto volume.
3: Sotto l'ombrellone, ovunque tu sia, radiodiffusione follonica, ma che energia!
4: Allora, 10.50, l'oroscopo ci ha raccontato come sarà la nostra giornata, è una novità di radiodiffusione follonica per quest'estate, e tra le mille rubriche ci sarà anche quella, c'è anche quella dell'oroscopo. Quindi 10.50,
5: che magari non ci si crede, però comunque no, va sempre bene ascoltarlo, perché
4: si ascolta,
5: se...
4: si ascolta anche perché
5: volentieri.
4: È una roba estiva, quindi sei lì che ascolti tra una canzone e l'altra, parte l'oroscopo e magari la sera ti ricordi, ma chissà se è andata bene.
5: Sì.
4: Poi non è andata bene, gli dà un'altra chance alla battuta.
5: Sì.
4: e poi ti fermi.
6: La canzone dei tuoi ricordi più belli.
7: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 9040.
4: 3 minuti di tempo, 328 086 9040. La prossima canzone di Radio Diffusione Follonica della nostra programmazione mattiniera la scegliete voi. Aspettiamo i vostri messaggi.

Il primo appuntamento con la canzone dei ricordi più belli al 3280869040. Ci ha mandato un whatsappino Alessia da Follonica, che magari ci ascolta beata lei dal mare, e ha richiesto Baila Morena di Zucchero, che ci porta fino al giornale radio delle ore 11.

0: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente in primo piano, Stretto di Hormuz di nuovo chiuso, colpita una seconda nave. Martedì a Roma i colloqui tra Libano ed Israele. Il vice premier e ministro degli esteri Tajani, commentando le minacce a Meloni su un giornale iraniano, ha detto: certamente non si fa intimidire. E perquisizioni della polizia nei confronti di tre indagati residenti a Roma, Savona e Caserta, accusati di istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa commessi attraverso la rete. I tre giovani dai 20 ai 26 anni parlavano di atti violenti armati basati su posizioni suprematiste e antisemite. A Cremona un 19enne accoltellato è morto in ospedale, caccia al responsabile. Il giovane di origine egiziana e residente a Cremona è stato colpito con diversi fendenti intorno alle 23 nell'area del parcheggio di un supermercato. Inutili i tentativi dei medici di salvargli la vita. Spostiamoci in Inghilterra. Un 28enne è stato arrestato ieri sera nel South Yorkshire con l'accusa di essere il presunto responsabile dell'omicidio dell'ex deputata britannica Anne Widdecombe. Gli investigatori hanno precisato che allo stato attuale delle indagini non vi sono elementi che facciano ritenere che l'omicidio dell'ex parlamentare sia riconducibile a motivazioni politiche oppure ad un atto di terrorismo. Voltiamo pagina. Ogni giorno sulla rete idrica nazionale si perdono 157 litri d'acqua per ogni italiano. In sostanza il 42%, uno spreco che nel 2022 ha generato un impatto economico stimato in quasi 10 miliardi di euro all'anno. A denunciarlo è l'ufficio studi della CGA di Mestre, che fa riferimento agli ultimi dati disponibili, ovvero quelli del 2022. Ed è tutto, a più tardi.
1: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Sulla diramazione Lucca Viareggio, raccordo A11 a 12, un chilometro di coda per il traffico intenso tra Massarosa e Viareggio in direzione mare. In A12, code a tratti per il traffico intenso tra Carrara e l'allacciamento con l'A15 in direzione Genova. In A15, un chilometro di coda per lavori e per il traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: 11.04, Bossa Nostra, Gaia.
1: Eh sì, è un
0: tormentone estivo molto bellino, carino, sì. Mi piace molto e brava Gaia.
1: Deriva dal samba, quello degli anni 50, è nato in Brasile, la bossa nova.
0: Esatto, esatto.
1: Da lì bossa nostra.
0: È una variazione sul tema, lei è comunque molto brava, molto bella, soprattutto brava, che è la cosa più importante quando si parla di musica, insomma, conta l'aspetto estetico, ma non solo. Allora, torniamo a parlare un attimo di calcio, perché abbiamo accennato prima i risultati dei quarti di finale e per la prima volta nella storia, mi dicono dalla regia, le prime quattro nazionali del ranking FIFA sono tutte in semifinale. Quindi è come se fosse un tabellone di un torneo di tennis, le prime quattro alla fine sono arrivate e arriveranno a scontrarsi. Quindi due sfide leggendarie, possiamo dirlo, sì, perché il 14 luglio, tra l'altro giorno della Rivoluzione Francese, quindi anche questa è una ricorrenza curiosa, si giocherà Francia-Spagna alle ore 21 su Rai e DAZN, il giorno dopo, 15 luglio alle 21, Inghilterra-Argentina, sempre su Rai e DAZN.
1: Francia o Spagna?
0: Allora, io avevo fatto qualche pronostico tra amici, scherzando, ipotizzando un cammino fino adesso. Ho cannato l'Inghilterra perché pensavo passasse la Norvegia, però secondo me fra Francia e Spagna passa la Francia, fra Inghilterra e Argentina passa l'Argentina e in finale direi Francia, però veramente qualsiasi squadra delle quattro può vincere.
1: Ok, questo come statistica, ma come sentimento?
0: Come pronostico mio,
1: sì.
0: Come sentimento mio, sì. Io vedo la Francia meglio della Spagna, la Francia forse è la miglior squadra in assoluto di tutti i mondiali disputati, l'Argentina però c'ha quei due o tre giocatori che anche a quell'età ti mettono la palla in porta, non te ne accorgi.
1: Sì. Magari stanno in disparte quasi tutta la partita, poi zampata finale.
0: Sì. Comunque diciamo che è un campionato partito per noi malissimo perché non ci siamo stati nazionali improbabili, partite
1: però non abbiamo perso
0: assolutamente e comunque chi ci ha mandato fuori è arrivato ai quarti di finale è alla grande anche,
1: beh,
0: quindi magra consolazione.
1: Infatti
0: certo, però poi alla fine nelle ultime partite il mondiale ha preso pigolo come si dice noi e quindi si è vista una bella partita. 11.07 continua la mattinata di RDF, arriva Harry Styles, Dance No More.

0: tormentone ginnico.
1: Sì, sì, l'inizio della musica coreana, diciamo, fondamentalmente è da lì che un po' tutto è partito e adesso sta arrivando a vette come K-pop, insomma, come quello che abbiamo.
0: Che poi, se non sbaglio, era ironico per presa di giro, qualcosa di simile.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, è comunque veramente un tormentone mondiale assoluto, penso sia uno dei primi in epoca, diciamo, di streaming di musica fruita, diciamo, dalle app, dai portali,
0: YouTube, sì,
1: esatto,
0: certo.
1: Che ha fatto miliardi di visualizzazioni. Gangnam Style, Psy, e quindi è l'appuntamento delle metà più o meno della nostra mattinata in musica. Ricordiamo un po' di appuntamenti che ci sono a Follonica e in giro nei prossimi giorni. Allora, stasera, se non sapete che fare, andate alla Fenice in via Marconi a Gavorrano e c'è Drago DJ con lo staff di RDF, 70, 80, 90, musica, pericena, cucina, pizzeria, open bar, dalle 18.30 alle 24.
0: Quindi, magari prenotate, perché così...
1: 347-911-3936, quindi 347-911-3936 per la Fenice stasera a Bagno di Gavorrano, e ci saremo noi, ci sarà Drago DJ, ci sarà Mario, insomma ci sarà anche RDF. Poi il secondo appuntamento è un recupero, perché questa primavera, diciamo, il tempo non ha voluto molto bene al Follos, la pioggia ha impedito la sfilata storica, la rievocazione ottocentesca dell'arrivo del Granduca Leopoldo di Lorena a Follonica per l'inaugurazione della chiesa di San Leopoldo, e c'è il recupero domenica sera 19 luglio, quindi settimana prossima, domenica prossima, guardiamo anche un po' avanti, una veste serale, non credo sia l'unica volta che è successo, credo ci sia un precedente. Comunque torna il Follos alle 21.15 partenza dal corteo storico dal piazzale della chiesa di San Leopoldo. Chiaramente non si fa il pomeriggio, perché con i costumi ottocenteschi sarebbe volere un po' male a tutti.
0: Sarebbero da 800 gradi in pratica.
1: Esatto, e già la sera alle 9:15 secondo me c'è ancora dell'umido, ma comunque il percorso è il solito, è nel centro città. Durante il tragitto il corteo si fermerà in piazza Guerrazzi per un momento di pura emozione, l'esibizione dei tamburini e delle chiarine seguite dai meravigliosi balli ottocenteschi curati dal centro studi danza di Follonica, dal corpo di ballo Bizzarria d'amore di Fucecchio. Sotto le stelle, per rivivere i fasti della città di Ghisa, l'appuntamento è al 19 di luglio, mentre il 25 di luglio, quindi sabato 25 luglio, torna il carnevale estivo nella veste rinnovata del Parco Centrale.
0: Ci saremo anche noi.
1: Esatto, tanto successo ha avuto lo scorso anno, ci saremo anche noi dalle 18.30 a 19 per animare il momento dello street food, poi dalle ore 21 circa la sfilata dei carri allegorici per un altro degli appuntamenti che ormai è diventato un classico della estate follonichese.
0: L'ingresso sono 75 euro a testa.
1: Non mi ricordo se è 75 o gratuito, ma se lasciate 75 penso che
0: saremo più contenti.
1: Saremo molto più contenti.
0: Voi portate soldi, però poi se è gratis,
1: anche
0: pazienza.
1: Perché c'è, ripeto, c'è il trucca bimbi, c'è i giochi gonfiabili, c'è uno street food ancora implementato rispetto allo scorso anno, quindi sarà una bella serata.
0: Ma poi soprattutto c'è il carnevale
1: e c'è le reginette, ci siamo noi
0: e ci siamo noi,
1: meglio di così non c'è. 11:17 con il disco di Safe, buona domenica, andiamo direttamente al secondo appuntamento con il cinema.

0: domenica.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
17: Hai scritto un film di mostri?
18: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
15: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: sfuma così. Piano piano, sì. Salmo e Colla Pesce, con le loro cattive abitudini, ci salutano. Altro successo dell'estate 2026 su Radiodiffusione Follonica, 328-086-9040 se volete chiedere una canzone, anche se non è il momento della canzone dei ricordi più belli.
1: Ma sì, dai, facciamo lo strappo.
0: Come negli anni 80, quando uno chiamava, faceva la dedica.
1: Ma sì, dai, te lo inserisco proprio perché sei te.
0: Perché sei, certo. Allora, ricordiamo qualche altro appuntamento bello dell'estate follonichese. Dalla settimana scorsa si è aperta la Civica Pinacoteca di Follonica, Diabolic, l'anima in nero, una mostra organizzata da Follomix in collaborazione con la casa editrice Astorina. Un viaggio tra la coppia perfetta del crimine, Diabolic ed Eva Kant. Lui, il re del terrore, mentre lei, matematica e spietata, alla luce nella sua oscurità. Partner alla pari con il suo iconico scignone, il fascino glaciale. Una sezione della mostra sarà dedicata ad Angela e Luciana Giussani, le creatrici del mito, scrittrici, imprenditrici, editrici. Le Giussani hanno dedicato una vita in nero alla loro creatura, inventando tra l'altro il formato tascabile per i pendolari e rivoluzionando la cultura italiana, perché proprio l'idea di ridurre i fumetti in un tascabile è iniziato proprio con Diabolic e poi si è spostato,
1: ha preso campo
0: la Bonelli, un'altra casa editrice che ha un po' allargato il formato, però lì iniziò tutto. Quindi ti piace, quindi, Diabolic?
1: Sì. sì, assolutamente. È un po' stare dalla parte del cattivo, che poi non è così cattivo.
0: È un cattivo che ruba i cattivi, però diciamo.
1: Però comunque sia, non è buono. Quindi
0: no, certo.
1: Ha spostato l'attenzione, ha spostato
0: il focus su un personaggio diverso e affascinante.
1: Beh, io sono andato a vedere la mostra, sono uscito senza catenina, orologio e portafoglio.
0: E quindi sei un cattivo anche tu, perché Diabolic ti ha...
1: Infatti.
0: 11:28 con David Guetta, arriviamo al secondo appuntamento di Sapore di Sale.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1963.

doppio appuntamento di Sapore di Sale delle ore 11:30, un doppio appuntamento che però c'ha anche una ragione, perché abbiamo ascoltato adesso Saint-Tropez di Peppino Di Capri, che ci ha lasciato ieri a 86 anni, un gigante della canzone italiana, negli ultimi anni forse meno presente in video e nei programmi rispetto a qualche anno fa, però uno che apriva i concerti degli artisti più famosi in Italia. Beatles, faceva il tutto esaurito ovunque dove andava, notti in Versilia, Capannina, Bussola, Domani, cioè veramente un mito. Ha vinto due volte Sanremo, credo ha partecipato 13 occasioni, e quindi un protagonista della musica italiana che ci ha lasciato, e la nostra Sapore di Sale lo ha ricordato. Prima c'era Rita Pavone, sì, che è ancora tra noi, è ancora tra noi Teddy Reno, che ieri ha fatto 100 anni. Una roba impensabile solo qualche anno fa a pensarlo. Ho visto una foto sui social, loro due abbracciati come fossero due ragazzini, lei avanti con gli anni ma lui molto di più. Vabbè. E quindi

0: di Rita Pavone.
1: Sì.
0: Io ti dico che ti amo, lei, lui, io ti dico che son bella. Non voleva sbilanciarsi più
1: no,
0: di tanto.
1: No, certo, beh, perché erano anche altri tempi, si era più, era un corteggiamento, era più classico, più prolungato, più gentile, più discreto anche.
0: Beh, io ti dico che ti amo, tu mi dici che son bella. Fantastico.
1: Però è anche una frase, voglio, è già poesia anche questa, voglio dire, sì, in una semplice canzone.
0: Beh, però...
1: Sì, si vede che è invecchiata, insomma, molto bene, ma è invecchiata. 11:38 arrivano Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Rai, yeah, Where's My Husband, alle 11:44 per arrivare quasi alla conclusione della seconda ora insieme con Stefano Vannini per quanto riguarda tutta mattina di domenica 12 luglio.
1: E Michele Vannini, naturalmente.
0: Certo, siamo qua. Allora, oggi è una giornata importante perché abbiamo parlato del campionato del mondo, abbiamo parlato, accennato del MotoGP al Sachsenring con gara lunga alle 14, ma alle 17 si fa la storia perché a Wimbledon Yannick Sinner difende il titolo conquistato lo scorso anno sul campo centrale con Alexander Zverev. Quindi, come nel campionato del mondo di calcio, siamo arrivati con le prime quattro a giocarsi le semifinali, anche a Wimbledon siamo arrivati con il primo che se la vedrà contro il secondo. Fra l'altro, grazie alle vittorie di questo torneo, Zverev è diventato adesso il numero due, ha superato Alcaraz, che è fermo ai box da un po' di tempo. Sinner arriva al top, credo, perché la semifinale contro Djokovic è stata una roba mai vista. È salito di forma, è salito di testa e lo ha annientato. Lui stesso ha detto: avresti potuto fare qualcosa di più. A Djokovic ha detto: no, non avrei potuto fare niente, ero più forte in risposta, adesso non lo sono più. Tra l'altro, Djokovic ha fornito anche un'altra meravigliosa partita un paio di giorni prima con Ožeja Ljasin, 5,25 euro, meravigliose, finite a tarda sera, non ne ho perso un attimo, e sono veramente due grandi campioni. Oggi vedremo se Jannik riuscirà a abbassare il successo. Quest'anno negli Slam non benissimo, a Parigi è andato subito fuori, non bene nemmeno agli Australian Open vinti da Alcaraz, quindi sta cercando il primo Slam di quest'anno da aggiungere a quelli che ha già vinto gli anni scorsi, e ce lo terremo a lungo, penso.
1: Non può vincere sempre, ma è un mostro.
0: No, non può vincere sempre, tant'è che i due Slam di quest'anno non li ha vinti, però ha vinto tutti i Master 1000, anche lì record, credo, che ha portato via o ha eguagliato, non so se Federer o lo stesso Djokovic, comunque insomma numeri in crescita. Fortissimi. Per veramente un fenomeno che si sta trascinando tutto il movimento italiano, perché leggevo una statistica che abbiamo fatto più quarti, semifinali e finali di Grande Slam negli ultimi 8 anni che in tutto il resto della storia del tennis, quindi veramente è un periodo recentissimo pieno di soddisfazioni, e Sinner ce lo teniamo stretto.
1: Non c'è solo il calcio, anzi
0: visto che direi che il calcio lo possiamo mettere, ecco, da una parte, perché al nostro paese, come cantano Serena Brancale, Levante e Delia, adesso c'è soprattutto il tennis con il grande Gianni.
1: Giustamente.

0: ogni tanto qualche tormentone lo mettiamo anche al di fuori del sapore di sale. Sì. Mambo Number 5, Lubega, anche questo ballato, cantato.
1: Non era Lucolombo?
0: No, Lubega.
1: Ah, ok. Lubega. Sbagliavo nome.
0: Mambo Number 5.
1: Stavo guardando che oggi è il compleanno di un certo Stefano.
0: Sì, ti stanno arrivando. Rispondi magari ai messaggi che ti arrivano.
1: No, stavo guardando anche. È il mio compleanno, grazie a tutti. Stavo guardando chi è nato il 12 di luglio.
0: Dici.
1: Giulio Cesare.
0: Bene, ben precedente.
1: A metà Modigliani.
0: Anche.
1: Non male. Pablo Neruda.
0: Beh, cioè, roba grossa, eh.
1: Andiamo sugli sportivi.
0: Sul pesante.
1: Cristian Vieri.
0: Bomber.
1: Giocatore della Fiorentina, poi. Sì. Poi è nato anche un altro sportivo, ora non so se dirlo perché. Antonio Cassano.
0: Vabbè, le metti a Cassano.
1: Non si può essere sempre perfetti.
0: No, però insomma, tutta gente di un certo livello, anche calcisticamente.
1: Sì. Beh, però insomma, se aveva un po' più di testa, magari Cassano.
0: Sì, purtroppo. Testa di calciatore buona solo per cappello, diceva qualcuno.
1: Come si chiama l'allenatore? Non me lo ricordo.
0: Quale?
1: È quello che ha detto questa cosa.
0: Boskov.
1: Sì,
0: Boskov diceva cose simili, diciamo che l'abbiamo riadattata.
1: Dietro miliari, perché poi rimangono nella storia.
0: No, assolutamente. Personaggio sanguigno e grande conoscitore anche di calcio. Altri due appuntamenti prima di il disco che ci porta al giornale radio delle ore 12 e il 17. No, oddio, quando è? Aspetta, me lo son perso. Sì, c'è comunque il concerto della premiata filarmonica Giuseppe Verdi San Vincenzo, ma è a Follonica. È bello perché l'hanno scritto sul sito ma non c'è scritto quando. C'è il 16, il 16 luglio, giovedì 16, concerto della premiata filarmonica Verdi di San Vincenzo. Il 16 luglio in piazza Sivieri, dalle ore 21.30 alle 23.59, come sempre. Il giorno dopo, una roba un pochino più strutturata, al Cinema Teatro Le Ferriere c'è Il Barbiere di Siviglia, una opera buffa in due atti sul libretto di Cesare Sterbini, la musica di Rossini e l'allestimento è della Modigliani Production.
1: Ricordiamo anche gli appuntamenti di oggi, intanto stasera alle
0: 17.30 17.30 l'inaugurazione della mostra di Rita Brucalassi qui al Casello Idraulico, alle 21.30
1: ci saranno la cover dei Dire Straits, quindi un po' di musica di quella buona in piazza
0: Mari, piazza Guerrazzi, chiamatela come
1: davanti al Piccolo Mondo. Voi andate lì, sentite la musica e sentite dell'ottima musica
0: fino alle 23.59. adesso Madame che ci porta fino al giornale radio delle ore 12.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Risale la tensione in Medio Oriente, il portavoce iraniano Rezaei su X ha scritto: ci siamo ripresi Hormuz con la forza. Nuovi attacchi iraniani hanno colpito nella notte i paesi del Golfo. Attaccati anche il quartiere generale americano in Bahrain e la base aerea di Al-Adid in Qatar. Il ministro degli esteri pakistano Ishaq Dar ha invitato il suo omologo iraniano Raghchi alla moderazione. Sono passati 10 anni dalla strage ferroviaria sulla tratta Andria Corato in Puglia del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. Questa mattina si tiene ad Andria la cerimonia del decennale dell'incidente, alla presenza tra gli altri del capo dello Stato Mattarella e delle famiglie delle vittime e dei feriti. E proprio questa mattina incidente stradale mortale sulla tangenziale di Andria in direzione Corato, a perdere la vita un 21enne, 2 feriti, di cui la più grave è una 30enne trasportata in codice rosso in ospedale, 3 le auto coinvolte. È finito in carcere a Firenze a 87 anni per un furto d'auto di 3 anni fa. Ora l'assessorato alle politiche sociali di Palazzo Vecchio sta cercando una struttura disposta ad accogliere l'anziano che non ha parenti fuori dal carcere. MotoGP al Sachsenring, il giorno delle gare. Dopo Moto3 e Moto2 toccherà la MotoGP alle 14. Sarà ancora Marc Marquez a partire in pole davanti a suo fratello Alex e a Fabio Di Gianantonio, caduto nel warm-up ma per fortuna senza conseguenze. Il miglior tempo lo ha invece messo a segno proprio Marc Marquez. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo in prevalenza soleggiato con residui fenomeni al mattino in Romagna. Nel pomeriggio si potranno sviluppare locali acquazzoni o temporali sui rilievi. Temperature in lieve rialzo con massime stimate tra 30 e 35 gradi. Al centro, condizioni di prevalente stabilità e cielo sereno o poco nuvoloso. Permane tuttavia il rischio di isolati rovesci o temporali pomeridiani lungo l'Appennino e le aree interne adriatiche. Massime in lieve calo sul versante orientale, comunque previste tra 30 e 35 gradi. Al sud e sulle isole, giornata stabile e ampiamente soleggiata. Possibile sviluppo di locali acquazzoni o temporali pomeridiani in Appennino e in forma isolata su Salento e Meta Pontino. Le temperature massime rimarranno elevate e stabili, oscillando tra i 32 e i 37 gradi.

0: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086 9040.
1: 3 minuti per la vostra canzone dei ricordi più belli che apre l'ultima mezz'ora insieme di tutta mattina, domenica 12 luglio su RDF. Intanto arriva Martin Solveig e Dragonette. Hello!

0: La canzone dei, la canzone dei, la canzone dei tuoi ricordi più belli.
1: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328-086-9040.
2: Lo hanno fatto Martina e Luca, due fratelli dalla spiaggia di Follonica. Ci hanno chiesto anche qui una canzone di qualche annetto fa, simpatica da sentire. È partita, l'esercito del selfie.

0: Madonna e Sabrina Carpenter nella mattinata di Radio Diffusione Follonica, 12 e 14, ancora un 10 minuti assieme con Stefano Vannini, poi il sapore di sale di Mezzogiorno e Mezzo e poi il resto della programmazione di Radio Diffusione Follonica. Facciamo un po' di autopromozione?
1: Ma sì.
0: Allora, partirà a fine mese, ora stiamo studiando la collocazione, ma fra poco sui social seguiteci e avrete conferma, il nuovo programma di Radio Diffusione Follonica. Sarà un numero zero questa volta, poi ci risentiremo a settembre, ovvero ci diamo al giallo, ci diamo anche noi al crime, perché con l'avvocato Mimmo Fiorani portiamo in radio La giustizia spiegata a mia nonna, che è una serie di appuntamenti che l'avvocato Fiorani sta portando da 2 anni in giro nel territorio. È una spiegazione tecnica di quelli che sono stati i casi più importanti e clamorosi di cronaca nera, dal delitto del mostro di Firenze piuttosto che
1: Garlasco,
0: Sempio, Stasi, Erba, tutti quelli che sono anche quelli meno conosciuti, che sono raccontati dal punto di vista procedurale, raccontando solamente gli atti processuali, quindi come si è arrivati alla condanna di uno o più imputati. La puntata zero, la data zero del nostro programma, parlerà di Garlasco, chiaramente, perché è tornato in auge, però ci fermeremo solamente a quello che è stato fino adesso, quindi l'omicidio, le indagini, le tantissimi errori sulle indagini compiute in quei momenti, i processi di primo grado annullati, gli appelli, la Cassazione, insomma tutto quello.
1: Depistazioni?
0: Ma no, lì più che altro c'era stata una sequela di errori clamorosamente drammatici che poi l'avvocato Fiorani vi racconterà nella fase proprio delle indagini, che hanno contaminato in maniera quasi irrecuperabile, grottesca, bravo, la scena del crimine, ma anche successivamente sui computer, una serie di veramente di errori che a vederli adesso sembra impossibile che siano stati commessi da chi doveva invece tutelare quello che era la scena del crimine.
1: Però nel frattempo un presunto innocente è stato in carcere.
0: Sai,
1: diciamo presunto,
0: la giustizia
1: ancora
0: dice che lui è colpevole perché i tre gradi di giudizio lo hanno riconosciuto che lui è colpevole. Adesso c'è un'inchiesta parallela che ancora non sappiamo se partirà. Comunque noi ci fermeremo solamente a quelle che sono le evidenze fino ad adesso. Esatto, quindi i gradi di giudizio, quello che è successo, e poi da lì vediamo se partirà una nuova inchiesta. È un esperimento.
1: Certo, e tutto sarà spiegato in chiave tranquilla e chiave, sì, perché come se spiegassi a mia nonna vuol dire che useremo parole tranquille
0: per spiegare anche perché lui è stato messo in carcere dopo 4 giorni è uscito, quindi si spiega la carcerazione preventiva, si spiega cos'è un appello, si spiega come funziona, spiega lui, perché ho ascoltato e ho imparato tante cose anche in questi giorni che ci siamo visti. Poi pausa estiva e se tutto va bene torneremo da settembre una volta al mese portando appunto in radio quelli che sono stati i suoi appuntamenti in giro per la provincia di Grosseto. La giustizia spiegata a mia nonna con Mimmo Fiorani, dovremo sentirci alla fine di luglio.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa quella luce.

0: Tiro Mancino, Soft.
1: 10 anni e mezzo fa.
0: Sì, la canzone è un po' più recente, però parla, sì.
1: Quando eravamo nel 2016 a gennaio.
0: Esatto. Allora, 12:25, ci avviamo alla chiusura della nostra mattinata lunga, ma con tantissima roba che ci ha permesso di arrivare a mezzogiorno e mezzo in maniera agile, veloce e divertente. Dunque, ricordiamo che è iniziato anche il Follonica Summer Nights, perché da un paio di anni, anzi l'anno scorso esattamente, c'è l'anticipo degli eventi a fine luglio, a inizio e fine luglio, alle Ferriere. Quindi il 9 luglio è andato in scena allo recital di Gabriele Puccetti, il 23 luglio sempre alle Ferriere ci sarà Paolo Crepè, poi da agosto il Parco Centrale, l'arena diventa il momento clou dell'estate follonichese con un bel programmino, accontenta un po' tutti trasversalmente. Il 4 agosto si parte con Emma, il 7 agosto Kid Yugi, il 10 agosto K-Pop is Coming, che è un forse quello più fenomeno sociale più clamoroso e più atteso non solo dell'estate ma va già avanti da un po' di tempo. L'11 agosto c'è una sfilata di 4 concerti a fila, l'11 agosto Jonathan Canini, il 12 agosto forse la serata più importante che è il concerto dei Negramaro, che chiuderanno il loro tour, così dicono, per poi prendersi un po' di pausa. E ci sarà il 12 agosto, il 13 agosto si conclude l'appuntamento con il Follonica Summer Nights con Teenage Dream. I biglietti sono già in vendita su Ticket One o andate sul sito del comune di Follonica o della Lega e poi vi in strada. E mentre appunto il 23 luglio Paolo Crepè sarà al teatro Le Ferriere, anche qui posto unico a sedere. Siamo arrivati in fondo, Stefano.
1: Beh, quindi un cartellone vario,
0: ricco,
1: c'è
0: sì,
1: per tutti i gusti. Quindi
0: esatto. Sì.
1: Cosa vi piace, scegliete la data, andate a comprare il biglietto perché non sono tantissimi, quindi sono già, credo che ci sia già la prevendita.
0: La prevendita è iniziata già al momento in cui è stato comunicato lo spettacolo già la scorsa primavera. Adesso il cartellone è completo, quindi su ticketone.it trovate tutti i biglietti.
1: Poi c'è la mostra qui fuori.
0: Rita Brucalassi da stasera al Casello Idraulico una settimana.
1: Dalle 17.
0: 17:30, sì, mi sembra 17 la inaugurazione. Uh-huh. Poi c'è il cartellone delle Onde Sonore che stasera con la
1: Dire Straits cover.
0: La cover di Dire Straits. E poi seguiteci sui nostri social, seguite sul sito del comune e i nostri appuntamenti perché vi raccontiamo tutta l'estate follonichese.
1: E poi ci siamo noi di Radio Diffusione Follonica che vi teniamo assolutamente
0: saremo
1: in compagnia.
0: Ovunque. Grazie Stefano.
1: Grazie Michele.
0: Con i Colors che ci cantano i Rolling Stones, arriviamo all'appuntamento di Sapore di Sale delle 12:30, rimanete in compagnia di RDF, buona domenica.
1: Grazie a tutti.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
1: 1992.

ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. Risale la tensione in Medio Oriente e il portavoce iraniano Rezaei su X ha scritto: ci siamo ripresi, Hormuz con la forza. Nuovi attacchi iraniani hanno colpito nella notte i paesi del Golfo e alcune basi americane. E la senatore Lindsey Graham tra le figure più influenti del partito repubblicano al congresso, nonché stretto alleato del presidente Trump, è morto nella notte all'età di 71 anni. La cronaca: è morta ad un mese di distanza dal morso di una zecca che le aveva provocato un'encefalite rivelatasi purtroppo fatale. La vittima, secondo quanto riportato dal quotidiano L'Adige, è Gianna Sommavilla, 76 anni, originaria di Moena e residente a Ziano di Fiemme. Addio a Peppino Di Capri, oggi l'ultimo saluto alla voce di Champagne, morto ieri alla soglia degli 87 anni. I funerali sulla sua amata isola nella chiesa di Santo Stefano a due passi dalla celebre piazzetta. Per l'occasione è stato proclamato il lutto cittadino. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 con epicentro ad Apice, Benevento, è stata registrata dai sismografi alle 4.56 di questa mattina. 13 km la profondità misurata. Il sisma è stato avvertito anche nei comuni confinanti della provincia di Avellino. In corso verifiche per accertare la presenza di eventuali danni. Siamo allo sport. L'Italia centra 4 finali nell'ultima sessione di batterie degli Europei Junior 2026 di nuoto in corso a Monaco di Baviera in Germania. Vanno all'ultimo atto del pomeriggio nei 400 stile libero Bianca Nannucci e Francesco Volpe, mentre nella staffetta 4x100 misti staccano il biglietto tra le migliori 8 sia le ragazze che i ragazzi. Ed è tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di valico Baccheraia. Verso Roma rallentamenti per un incidente al chilometro 379 tra Monte San Savino e Valdichiana. In A15 2 km di coda per lavori tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. In A12 rallentamenti per il traffico intenso tra Carrara e l'allacciamento con l'A15 in direzione Genova. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23. Alzate il volume, la festa inizia qui.

cambia la vita. L'ho capito quando sei arrivata tu, con il volto coperto come una rapina. Amarsi fa male ma con te di più. Litigare, fare pace dopo litigare. Ballare fino a quando gli altri si guardano male. Tanto non ce ne frega niente.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: 1984.

0: jolies bananes.
1: Avete ascoltato Sapore di sale.
2: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. E di nuovo escalation in Medio Oriente dopo aver richiuso lo stretto di Hormuz. Teheran ha attaccato nella notte il quartiere generale americano in Bahrain, la base aerea Al-Adid in Qatar, oltre a due porti in Kuwait e Oman, ma anche depositi di carburante statunitensi nella stessa area. I paesi del Golfo condannano la nuova ondata di attacchi iraniani. Il 12 luglio 2016, nell'incidente ferroviario tra Andria e Corato, persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. A 10 anni di distanza, questa mattina si è tenuta una cerimonia alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha incontrato familiari delle vittime e superstiti. La USL di Reggio Emilia dovrà risarcire con circa 3 milioni e 750 mila euro la famiglia di un bambino di 6 anni nato tetraplegico all'ospedale Santa Maria Nuova. Lo ha stabilito il tribunale con una sentenza di primo grado, come riportano la Gazzetta di Reggio e il Resto del Carlino. Il decreto Autovelox entra in vigore. Dal 12 luglio le segnalazioni che arrivano dagli autovelox non omologati non potranno più essere usate per le multe. Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, mette ordine ad una questione di cui si discute ormai da anni. Torna ad aumentare il caldo sull'Italia con una nuova ondata. Oggi 2 le città da bollino rosso, con quelle in arancione che salgono a 6, solo 2 quelle in verde. Ed emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna. L'acqua del Po troppo calda fa morire cozze e vongole. L'ondata di calore che sta investendo anche l'Europa condiziona il Tour de France, ridotta infatti di 30 km la nona tappa. Ed è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo in prevalenza soleggiato con residui fenomeni al mattino in Romagna. Nel pomeriggio si potranno sviluppare locali acquazzoni o temporali sui rilievi. Temperature in lieve rialzo con massime stimate tra 30 e 35 gradi. Al centro, condizioni di prevalente stabilità e cielo sereno o poco nuvoloso. Permane tuttavia il rischio di isolati rovesci o temporali pomeridiani lungo l'Appennino e le aree interne adriatiche. Massime in lieve calo sul versante orientale, comunque previste tra 30 e 35 gradi. Al sud e sulle isole, giornata stabile e ampiamente soleggiata. Possibile sviluppo di locali acquazzoni o temporali pomeridiani in Appennino e in forma isolata su Salento e Meta Pontino. Le temperature massime rimarranno elevate e stabili, oscillando tra i 32 e i 37 gradi.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Eccoci qui anche oggi pronti a farvi ascoltare tutto il meglio della musica contemporanea e non. Tutto questo si chiama Benvenuto Weekend e io sono Alessandro Farodo.
0: Benvenuto Weekend.
1: Naturalmente è anche il nome della nostra pagina Facebook e la raccomandazione è sempre quella: visitatela.
0: Benvenuto Weekend con Alessandro Farodo.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Farodo. Buon'estate a tutti!

Shakira e Behel con Algo Tu per dare vita a questa nuova puntata di Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo, lo ricordo per chi si fosse messo all'ascolto soltanto in questo istante. Allora, nella sesta stagione della fortunata serie Mare Fuori c'è una canzone a mio parere molto bella, la musica di Stefano Lentini. Le voci sono quelle di Virginia Bocelli e Carlotta Pinto. Nisciuna.

0: ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
1: Con Alessandro Parodo, Benvenuto Weekend.

0: The Way We Touch. Lei si chiama Charlotte Cardin ed è una cantautrice ed ex modella canadese. Ha partecipato a The Voice, la versione ovviamente del suo paese. Un pezzo che funziona molto bene, così come molto bene funziona anche la sequenza mixata del nostro e vostro DJ Vittorio Veneziano dalla sua bellissima Reggio Emilia, il tutto naturalmente in soli 4 minuti.
1: Benvenuto weekend, tutta la musica per te.
2: 4 hits in 4 minuti.
3: Ladies and gentlemen,
4: incoming contact.
5: Il jockey Vittorio Veneziano.

0: ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
1: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!

Samurai J con Ossessione, questo è il suo pezzo sanremese. Vi consiglio di tenere d'occhio il disco Story di oggi che arriverà tra pochissimo e faremo un salto nell'anno 2000. Sarà un pezzo molto bello che vi sbloccherà piacevoli ricordi. Rimanete con noi.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
1: Benvenuto Weekend.
2: Siamo in onda, sveglia!
1: Tutta la musica più bella con Alessandro Parodo.
3: Musica.

0: la sempre più brava Mara Sattei con Le cose che non sai di me. Ci conduce così verso il disco story, un disco story che, come vi ho detto prima, sono sicuro vi sbloccherà piacevolissimi ricordi. Era l'anno 2000, esattamente il 7 aprile di quell'anno uscì questo pezzo che entusiasmò parecchio il grande pubblico, soprattutto quello che apprezza la musica per l'estate. Lo presentarono Paola e Chiara e ascoltando questo brano non posso non pensare alla mitica manifestazione estiva che non c'è più. L'ultima edizione era del 2007, sto parlando ovviamente del Festival Bar. Quindi, cari amici, riascoltiamo con immenso piacere questo grande successo di Paola e Chiara, Disco Story di oggi, Vamos a Bailar, Esta Vita Nueva.
1: Disco Story.
2: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon estate a tutti.
1: Benvenuto Weekend. Benvenuto

Scuola di ballo, balli di gruppo, per la precisione la ballata, e questa secondo me funziona, funziona veramente tanto. Fred De Palma, Anitta e Amy Schilla con La testa gira. Tra pochissimo qualche buon consiglio per andare al cinema, intanto sempre grandissima musica.

0: Lui è una garanzia, DJ Beda con Love in Time e ora Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend, presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!

0: inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
1: Andiamo!
0: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
4: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
4: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Benvenuto weekend.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Musica senza confini.
8: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
6: Benvenuto Weekend.

bene nel male. Vi voglio ricordare che durante la stagione più calda, quindi durante l'estate 2026, Benvenuto Weekend ci sarà, come ogni estate, nella sua versione il meglio di. Quindi garantiremo una certa continuità fino all'inizio della nuova stagione, ossia la 2026/2027. Amici, sono felicissimo di

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
1: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: In chiusura di trasmissione vi faccio ascoltare la bellissima sequenza mixata, curata direttamente da Milano, dal carissimo DJ Mix Mauro Guazzotti.
0: Benvenuto Weekend! Tutta

0: Benvenuto Weekend.
1: Finisce così anche questa puntata di Benvenuto Weekend. Io sono Alessandro Parodo e vi ricordo che Benvenuto Weekend non è soltanto il titolo di questo programma, ma è anche il nome della nostra pagina Facebook. Mi raccomando, visitatela. Ringrazio in chiusura ovviamente tutti quanti voi amici all'ascolto per aver scelto anche oggi questo appuntamento e perché scegliete quotidianamente tutta la programmazione della vostra radio preferita. Perciò grazie per la fiducia e ovviamente ringrazio i tre DJ che animano questo appuntamento settimanale, ossia in ordine di trasmissione il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Tra 7 giorni vi aspetto naturalmente, numerosi come sempre, sempre qui sulla vostra radio. Ciao a tutti e buon fine settimana.
0: Benvenuto Weekend. Benvenuto Weekend.
2: RDF Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Non esiste nessuna inchiesta di report sull'eolico condizionata dalla Vitola. Lo dice Sigfrido Ranucci in merito all'esposto che Fratelli d'Italia si accinge a depositare in procura, in cui si chiede ai magistrati di chiarire il rapporto tra i due e sui presunti affari di la Vitola nelle fonti rinnovabili nel Lazio. La redazione di report fa sapere: noi siamo stati pesantemente attaccati, ma andiamo avanti con determinazione. Sono passati 10 anni dalla strage ferroviaria sulla tratta Andria-Corato del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone ed altre 51 rimasero ferite. Questa mattina si è tenuta ad Andria la cerimonia del decennale dell'incidente. Presente il capo dello Stato Mattarella, che ha incontrato i familiari delle vittime e i superstiti. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato la rimozione del primo ministro Svridenko, cambiamenti nel governo e ai vertici delle forze dell'ordine. Lo riporta Ukrainska Pravda. Nella notte intanto ancora attacchi di Mosca, 4 morti. Kiev fa sapere di aver colpito 14 navi russe, tra cui 10 petroliere. E di nuovo escalation in Medio Oriente. Il consigliere militare della guida suprema iraniana ha dichiarato che lo stretto di Hormuz, punto focale delle tensioni con gli Stati Uniti, è più importante per l'Iran del suo programma nucleare. Teheran ha richiuso lo stretto e colpito 2 navi commerciali che tentavano di attraversarlo. Washington ha risposto con una terza ondata di attacchi contro Teheran. Tennis: Jannik Sinner torna oggi sul campo centrale per la finale di Wimbledon. L'obiettivo è difendere il titolo conquistato un anno fa. Dall'altra parte della rete, Alexander Zverev, fresco campione del Roland Garros, è sconfitto dall'azzurro negli ultimi 9 confronti. Tennista in campo alle 17. È tutto, a più tardi.
2: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
4: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico. Sulla A15 per lavori in direzione La Spezia, 2 chilometri di coda tra Berceto e Pontremoli. Ricordiamo inoltre che sulla A1 l'area di servizio di Arno Est in direzione Bologna è sprovvista di GPL per lavori all'impianto. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, la seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: fa un passo e mi stringi la mano. Io che vorrei portarti lontano. Ci siamo.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Gli Stati Uniti sfidano l'Iran. Teheran non controlla Hormuz. Lo stretto è aperto a tutte le navi che intendano transitarvi legalmente. Nella notte il regime ha annunciato la chiusura dello stretto e colpito una porta container cipriota che tentava di attraversarlo. Washington ha risposto con una terza ondata di raid. L'Iran ha reagito prendendo di mira i paesi arabi vicini. Attacchi condannati dal Qatar che le ha definiti una pericolosa escalation. L'Oman ha convocato l'ambasciatore iraniano per protesta. Il presidente ucraino Zelensky annuncia la rimozione della premier Yulia Svyrydenko, cambiamenti nel governo e ai vertici delle forze dell'ordine. Kiev sta cambiando strategia sia in politica estera che interna, scrive Zelensky su X. Siamo sotto attacco ma andiamo avanti, lo scrive la redazione di Report annunciando un'iniziativa per protestare contro la decisione della RAI di sospendere le repliche estive. Contattato dall'ANSA sull'esposto che Fratelli d'Italia si accinge a depositare in procura, Ranucci afferma che non esiste nessuna inchiesta di Report condizionata dalla vitola. Terza ondata di caldo torrido sull'Italia a causa di una nuova espansione dell'anticiclone subtropicale africano. Punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud e nelle isole maggiori. La fase più intensa è attesa tra martedì e mercoledì. Possibile tregua dal 18 luglio. La MotoGP Marc Marquez su Ducati vince il Gran Premio di Germania. Lo spagnolo, al suo decimo successo sul circuito del Sachsenring, ha preceduto le Aprilia Truck House di Ayo Gura e Raúl Fernández, fuori di Gian Antonio e Alex Marquez, caduti dopo pochi giri. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora tempo stabile, ampiamente soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più sulle Alpi con isolati temporali, temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, eccezion fatta per qualche annuvolamento in più in formazione sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno o poco nuvoloso, poche nubi anche a ridosso dei monti. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 38 gradi.

pure quando ricevamo sottovoce dei messaggi. E mamma, sempre piano piano, lindo core tuo. Se no vengo cacciato, se no vengo picchiato come un solito maschio. Cavo 3 anni kill, e poi non già fa manca.

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale.
1: Novecentosessantatré.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Donald Trump sfida l'Iran. Hormuz è aperto, li abbiamo bombardati pesantemente, rivendica il presidente americano dopo il botta e risposta a suon di raid tra Washington e Teheran, che colpisce una nave nello stretto e sostiene di averlo chiuso. Il capo dello Stato Mattarella scrive intanto all'emiro del Qatar e condanna i nuovi inaccettabili attacchi iraniani. Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato un rimpasto di governo e la sostituzione della premier Yulia Shviridenko, che era stata nominata solo un anno fa. Intanto almeno 4 persone sono morte in Ucraina nella notte in seguito ad attacchi russi. Un corpo senza vita è stato trovato da un sub amatoriale nelle acque del Lago Maggiore a Castelvecchiana, in provincia di Varese, a circa 40 metri di profondità e a 60 dalla riva. Il rinvenimento è in località Calde, dove sono intervenuti i vigili del fuoco e il nucleo sommozzatori. Oggi è il giorno dell'ultimo saluto a Peppino di Capri, morto ieri pochi giorni prima di compiere 87 anni. Sull'isola di Capri è stata allestita la camera ardente nella sala consiliare del municipio. Dalle 17 la cerimonia funebre nell'ex cattedrale di Santo Stefano, proclamato il lutto cittadino. La MotoGP, Marc Marquez su Ducati vince il Gran Premio di Germania. Alle sue spalle le Aprilia Track House di Ayogur e Raul Fernandez. Per il pilota Ducati è la decima vittoria sul circuito del Sachsenring in top class. Per il tennis, Jannik Sinner in campo per la storia, il numero uno al mondo sfida in finale a Wimbledon il migliore Alexander Zverev di sempre, con l'obiettivo di bissare il successo di un anno fa e confermarsi campione. Si gioca alle 17. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. Ricordiamo inoltre che sulla A1 l'area di servizio di Arno Est in direzione Bologna è sprovvista di GPL per lavori all'impianto. Sulla Fibili, per traffico intenso, code a tratti tra Lavoria e Ponte dell'Est in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte dell'Est e Ponte dell'Ovest Ponsacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, la seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense della radio vi aspetta.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Ante in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

0: RDF Notizie.
1: Saluto dalla redazione. Donald Trump sfida all'Iran. Hormuz è aperto, li abbiamo bombardati pesantemente, rivendica il presidente americano dopo il botta e risposta a suon di raid tra Washington e Teheran, che colpisce una nave nello stretto e sostiene di averlo chiuso. Il capo dello Stato Mattarella scrive intanto all'emiro del Qatar e condanna i nuovi inaccettabili attacchi iraniani. Gli hanno rifiutato le iscrizioni alla scuola di danza e per questo motivo un uomo di 52 anni ha prima esploso un colpo di fucile contro una donna, titolare della palestra, e poi ha rivolto quella stessa arma contro di sé togliendosi la vita. È successo oggi a Cagliari. La donna è riuscita a mettersi in salvo. Siamo sotto attacco, ma andiamo avanti, lo scrive la redazione di Report, annunciando un'iniziativa per protestare contro la decisione della RAI di sospendere le repliche estive. Contattato dall'ANSA sull'esposto che Fratelli d'Italia si accinge a depositare in procura, Ranucci afferma che non esiste nessuna inchiesta di Report condizionata dalla vitola. Tragedia nel mondo del motociclismo. Due piloti, l'austriaco Philipp Steinmeier di 32 anni e il romeno Adrian Rus Sinner di 43, sono morti a seguito delle gravi ferite riportate nella caduta avvenuta ieri in Repubblica Ceca sul circuito di Brno, cancellato l'intero programma del weekend. Tennis sul centrale di Wimbledon, si gioca l'ultimo duello. Jannik Sinner e Alexander Zverev si sfidano per il titolo in una finale che mette in palio molto di più di una coppa. Da una parte c'è il campione in carica, l'azzurro, chiamato a confermarsi campione. Dall'altra il tedesco, che insegue il primo trionfo sui nobili prati londinesi, dove finora non era mai andato oltre gli ottavi. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora tempo stabile e ampiamente soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più sulle Alpi con isolati temporali. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, eccezion fatta per qualche annuvolamento in più in formazione sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato ovunque con cielo sereno o poco nuvoloso, poche nubi anche a ridosso dei monti. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 38 gradi.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: trasmissione fluorica, ora esatta.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: RDF Notizie.
1: Saluto dalla redazione. Donald Trump sfida all'Iran. Hormuz è aperto, li abbiamo bombardati pesantemente, rivendica il presidente americano dopo il botta e risposta a suon di raid tra Washington e Teheran, che colpisce una nave nello stretto e sostiene di averlo chiuso. Il capo dello Stato Mattarella scrive intanto all'emiro del Qatar e condanna i nuovi inaccettabili attacchi iraniani. Gli hanno rifiutato le iscrizioni alla scuola di danza e per questo motivo un uomo di 52 anni ha prima esploso un colpo di fucile contro una donna, titolare della palestra, e poi ha rivolto quella stessa arma contro di sé togliendosi la vita. È successo oggi a Cagliari. La donna è riuscita a mettersi in salvo. Siamo sotto attacco, ma andiamo avanti, lo scrive la redazione di Report annunciando un'iniziativa per protestare contro la decisione della RAI di sospendere le repliche estive. Contattato dall'ANSA sull'esposto che Fratelli d'Italia si accinge a depositare in procura, Ranucci afferma che non esiste nessuna inchiesta di Report condizionata dalla vitola. Tragedia nel mondo del motociclismo. Due piloti, l'austriaco Philipp Steinmeier di 32 anni e il romeno Adrian Rus Sinner di 43, sono morti a seguito delle gravi ferite riportate nella caduta avvenuta ieri in Repubblica Ceca sul circuito di Brno, cancellato l'intero programma del weekend. Tennis sul centrale di Wimbledon, si gioca l'ultimo duello. Jannik Sinner e Alexander Zverev si sfidano per il titolo in una finale che mette in palio molto di più di una coppa. Da una parte c'è il campione in carica, l'azzurro, chiamato a confermarsi campione. Dall'altra il tedesco, che insegue il primo trionfo sui nobili prati londinesi, dove finora non era mai andato oltre gli ottavi. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e il Bivio per la variante di Valico. E rallentamenti ancora per traffico intenso tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sulla A11 per traffico intenso ci sono code a tratti in direzione Firenze tra il raccordo per la A12 e Alto Pascio. Sul raccordo Lucca Viareggio code a tratti per traffico intenso tra Lucca Ovest e il Bivio per la A11 in direzione Lucca. Sulla A12 code a tratti tra Carrara e il Bivio per la A15 in direzione Genova. Sulla Fipili rallentamenti tra la diramazione Pisa Livorno e San Miniato in direzione Firenze. Per quanto riguarda i lavori RFI a Ponte Alpino a Firenze, la seconda finestra dei lavori è prevista dalle 23 di domenica 26 alle 11 di giovedì 30 luglio. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio diffusione follonica, la web radio che accende la città.
0: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: cugina poi?
1: Boh.
2: Fritturina!
3: Oh, guarda tua cugina!
1: Buono, buono, frigo, eh!
3: Grazie, no, ma si serve, eh!

Speakers Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speakers Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, ancora battaglia su Hormuz. Abbiamo il controllo dello stretto, per noi è più importante del nucleare, avvisa un consigliere di Khamenei. Ma Trump rilancia, lo stretto è aperto, li abbiamo colpiti pesantemente. Nuovi attacchi americani vicino Hormuz, nuove esplosioni a Bandar Abbas e l'isola di Keshem. Il senatore americano Graham, tra le figure più influenti del Partito Repubblicano americano e stretto alleato di Trump, è morto a 71 anni dopo una breve e improvvisa malattia. Pare un arresto cardiaco, era appena rientrato da una missione in Ucraina. Un vero patriota americano, il saluto del leader della Casa Bianca. Sui social spuntano illazioni e sospetti. Ancora una giornata segnata da gravi incidenti stradali in Italia. Due persone di 46 e 38 anni sono morte a seguito di uno scontro frontale sulla provinciale 2 in provincia di Cagliari. Tragedia anche ad Andria, dove un ragazzo di 21 anni è morto in uno schianto tra auto sulla tangenziale, mentre a Terni un 16enne è deceduto dopo l'impatto tra il suo scooter e una vettura. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra martedì e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Vasto incendio a Siracusa, la possibile svolta intorno a venerdì con il calo delle temperature e l'arrivo di temporali. Tennis, Sinner in campo per la storia, seconda finale consecutiva a Wimbledon per l'azzurro numero uno al mondo che contro Zverev difende il titolo del 2025. Sugli spalti, oltre ai principi William e Kate, il cancelliere tedesco Merz. In MotoGP, decimo successo per Marc Marquez sul difficile circuito del Sachsenring. È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora tempo stabile, ampiamente soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più sulle Alpi con isolati temporali. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, eccezion fatta per qualche annuvolamento in più in formazione sull'Appennino. Temperature in rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato ovunque con cielo sereno o poco nuvoloso, poche nubi anche a ridosso dei monti. Temperature in lieve rialzo, massime tra 32 e 38 gradi.
4: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, ancora battaglia su Hormuz. Abbiamo il controllo dello stretto, per noi è più importante del nucleare, avvisa un consigliere di Khamenei. Ma Trump rilancia, lo stretto è aperto, li abbiamo colpiti pesantemente. 9 attacchi americani vicino Hormuz, 9 esplosioni a Bandar Abbas e l'isola di Qasem. Il senatore americano Graham, tra le figure più influenti del Partito Repubblicano americano e stretto alleato di Trump, è morto a 71 anni dopo una breve e improvvisa malattia. Pare un arresto cardiaco. Era appena rientrato da una missione in Ucraina. Un vero patriota americano, il saluto del leader della Casa Bianca. Sui social spuntano illazioni e sospetti. Ancora una giornata segnata da gravi incidenti stradali in Italia. Due persone di 46 e 38 anni sono morte a seguito di uno scontro frontale sulla provinciale 2 in provincia di Cagliari. Tragedia anche ad Andria, dove un ragazzo di 21 anni è morto in uno schianto tra auto sulla tangenziale, mentre a Terni un 16enne è deceduto dopo l'impatto tra il suo scooter e una vettura. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra martedì e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Vasto incendio a Siracusa, la possibile svolta intorno a venerdì con il calo delle temperature e l'arrivo di temporali. Tennis, Sinner in campo per la storia, seconda finale consecutiva a Wimbledon per l'azzurro numero uno al mondo che contro Zverev difende il titolo del 2025. Sugli spalti, oltre ai principi William e Kate, il cancelliere tedesco Merz. In MotoGP, decimo successo per Marc Marquez sul difficile circuito del Sachsenring. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

queste luci impazzite si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: 90 Remix Selection.
1: Metti insieme due decenni leggendari. Aggiungi il sound dei migliori remixer. Il risultato? 70-80 Remix Selection. La tua dose di energia è solo su Radio Diffusione Follow.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, ancora battaglia su Hormuz. Abbiamo il controllo dello stretto, per noi è più importante del nucleare, avvisa un consigliere di Khamenei. Ma Trump rilancia, lo stretto è aperto, li abbiamo colpiti pesantemente. Nuovi attacchi americani vicino Hormuz, nuove esplosioni a Bandar Abbas e l'isola di Qasem. Il senatore americano Graham, tra le figure più influenti del Partito Repubblicano Americano e stretto alleato di Trump, è morto a 71 anni dopo una breve e improvvisa malattia. Pare un arresto cardiaco. Era appena rientrato da una missione in Ucraina. Un vero patriota americano, il saluto del leader della Casa Bianca. Sui social spuntano illazioni e sospetti. Ancora una giornata segnata da gravi incidenti stradali in Italia. Due persone di 46 e 38 anni sono morte a seguito di uno scontro frontale sulla provinciale 2 in provincia di Cagliari. Tragedia anche ad Andria, dove un ragazzo di 21 anni è morto in uno schianto tra auto sulla tangenziale, mentre a Terni un 16enne è deceduto dopo l'impatto tra il suo scooter e una vettura. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra martedì e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Vasto incendio a Siracusa, la possibile svolta intorno a venerdì con il calo delle temperature e l'arrivo di temporali. Tennis, Sinner in campo per la storia, seconda finale consecutiva a Wimbledon per l'azzurro numero uno al mondo che contro Zverev difende il titolo del 2025. Sugli spalti, oltre ai principi William e Kate, il cancelliere tedesco Merz. In MotoGP, decimo successo per Marc Marquez sul difficile circuito del Sachsenring. È tutto, buon proseguimento di serata.

Dalla disco funk dei 70 al synth pop dei 90. Tutto il meglio, rigorosamente remixato. Questo è 70-80-90 Remix Selection.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, ancora battaglia su Hormuz. Abbiamo il controllo dello stretto, per noi è più importante del nucleare, avvisa un consigliere di Khamenei. Ma Trump rilancia, lo stretto è aperto, li abbiamo colpiti pesantemente. 9 attacchi americani vicino Hormuz, 9 esplosioni a Bandar Abbas e l'isola di Qasem. Il senatore americano Graham, tra le figure più influenti del Partito Repubblicano americano e stretto alleato di Trump, è morto a 71 anni dopo una breve e improvvisa malattia. Pare un arresto cardiaco. Era appena rientrato da una missione in Ucraina. Un vero patriota americano, il saluto del leader della Casa Bianca. Sui social spuntano illazioni e sospetti. Ancora una giornata segnata da gravi incidenti stradali in Italia. Due persone di 46 e 38 anni sono morte a seguito di uno scontro frontale sulla provinciale 2 in provincia di Cagliari. Tragedia anche ad Andria, dove un ragazzo di 21 anni è morto in uno schianto tra auto sulla tangenziale, mentre a Terni un 16enne è deceduto dopo l'impatto tra il suo scooter e una vettura. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori ai 40 gradi, soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra martedì e mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. Vasto incendio a Siracusa, la possibile svolta intorno a venerdì con il calo delle temperature e l'arrivo di temporali. Tennis, Sinner in campo per la storia, seconda finale consecutiva a Wimbledon per l'azzurro numero uno al mondo che contro Zverev difende il titolo del 2025. Sugli spalti, oltre ai principi William e Kate, il cancelliere tedesco Merz. In MotoGP, decimo successo per Marc Marquez sul difficile circuito del Sachsenring. È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle. Oh!

0: dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in un momento magico. Solo su

0: diffusione folklorica. Ora esatta.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Sapore di sale. Le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: sole senza alzarti mai.
1: Ma
2: avete ascoltato Sapore di sale.
3: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
2: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Sapore di sale, le canzoni che hai nel cuore, l'estate che hai sulla pelle.
1: Due grandi classici estivi che non tramontano mai.
0: Ogni ora il tuo bagnasciuga musicale.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.
2: Che hai sulla pelle.
3: And you can dance for inspiration. Come on, come on, come on.
4: 1985.

un mare di musica e simpatia. Radio Diffusione Follonica passa l'estate insieme a noi. Radio Diffusione.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione Follonica, interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro

0: territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
0: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.